0: deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: la musica solare è la musica solare.
1: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.

0: di sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 3:01.
2: Ripetete con me?
3: Il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 4:00.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più.

0: www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 7:05.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
1: È il momento di Ma che bella domenica!

La tiritera con Massimo Siviero, Giuseppe Spinelli, una bella compagnia a darvi il buongiorno qui su Radio Sorriso, qualche minuto dopo le ore 7 del mattino in questa domenica caldissima, domenica giorno 9 del mese di agosto. Moglie mia, non ti conosco, questo è il famoso detto, no? Si usa ancora? No, perché di moglie io non ne ho più, insomma, no, no, non c'è traccia di moglie, di due che ho sposato all'epoca. Va bene, buongiorno, Giovanni Zani in diretta con voi, questa è la vostra Radio Sorriso, abbiamo le solite due ore da condividere assieme.

momento meneaito su Radio Sorriso con Sandrino Piva. Uè, ragazzi, è il momento dell'oroscopo di Radio Sorriso. Come ogni domenica noi vi leggiamo anche l'oroscopo, non possiamo farvelo mancare. Primi tre segni, Ariete, saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito di osservazione e ad un'attenzione sempre più desta. Nelle faccende sentimentali prendete l'iniziativa, basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta. Segno del Toro, le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vita privata e lavorativa. Dovrete prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Segno dei Gemelli, con la luna nel segno, sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto. Ottenere miglioramenti desiderati nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. E adesso la musica con Katia Belli che riprende un pezzo che ha vinto anche Sanremo con i Jalis, Fiumi di parole.

Domenicale con Brunella Gersi, Vuela Alto. Serve che io traduca, no? È abbastanza comprensibile. Vuela Alto. Allora, spazio oroscopo, siamo arrivati al segno del Cancro. Il desiderio di fare tutto in una volta può farvi perdere di vista l'opportunità di agire con prudenza. I progetti, è vero, sono numerosi, ma proprio per questo bisogna affrontarli uno per volta. Una nuova conoscenza vi creerà un'incertezza durante la serata. Leone, l'eloquenza e il senso dell'opportunità vi faciliteranno nei rapporti. Lo spirito pratico sarà un eccellente suggeritore, saprete cogliere tutte le sfumature di ciò che diranno gli altri. Esprimerete le vostre idee con garbo e raccoglierete decisamente molti consensi. Vediamo il segno della Vergine. La luna porterà ansie e preoccupazioni, ma il resto del quadro astrale indica che è il momento di usare la vostra intraprendenza per pianificare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Non cercate alibi, potete farcela a patto di impegnarvi a fondo. E adesso anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni dello zodiaco dedichiamo una canzone, anzi due, la prima delle quali è una bella cumbia con la Danimos Band, è la cumbia del gladiatore.

0: L'orchestra di Castellina Pasi con la polca dal titolo Arriva la banda, attenzione, arriva, arriva, arriva, andale, andale, andale, andiamo. È il momento di fare la colazione assieme, no, o meglio, la prima pausa con il caffettino. Andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

gli amici, o meglio amici soltanto, l'orchestra di Fabio Corazza su Radio Sorriso in questa domenica d'agosto. Bobby solo cantava: è domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia è un girarrosto. Come siamo messi nelle zone di spiaggia? È già un girarrosto la spiaggia? Fatemi sapere, 345 48 45 663, spazio oroscopo che continua con la bilancia. Non aprite il vostro cuore ad una persona da poco conosciuta, spesso le apparenze ingannano. Non arrabbiatevi con un amico perché si è permesso di farvi notare certi vostri errori. Se rifletterete un po', vi renderete conto che ha perfettamente ragione. Tocca allo Scorpione. Con un collega evitate le solite discussioni. Se vuole, lasciategli dire la sua, ma in modo che lo scambio prenda una piega positiva e costruttiva. Nel campo amoroso dovrete fronteggiare il problema dell'insofferenza per i legami troppo stretti o complicati. Vediamo il segno del Sagittario. Nel campo professionale si prevede qualche fatica, ma non mancheranno risultati soddisfacenti per tutti, anche sotto il profilo finanziario. In amore sarà più prudente mantenere comportamenti e rapporti collaudati piuttosto che cercare situazioni nuove. E adesso abbiamo un tango, e che tango, ragazzi, con Walter Losi Gonzalo.

Philadelphia, la voce è quella riconoscibilissima di Rosita dell'orchestra in Philadelphia, con questo mix dedicato alle canzoni e ai grandi successi di una straordinaria Laura Pausini. Ma buongiorno, buona domenica, siete con noi Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi sta parlando questo giovincello di quasi 63 anni, Giovanni Zani, che adesso vi fa sentire anche Mario Riccardi.

Cumba la laica, Andrea Barbanera su Sorriso, amici, 345 48 45 663, anche oggi i messaggi sono tantissimi, come si suol dire piovono, una bella pioggerellina di messaggi che noi leggiamo sempre molto volentieri. Se in questo 9 di agosto festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, no? Utilizzando questo numero di Way Giovanni, oggi è il mio anniversario di matrimonio, oggi è il mio compleanno, il mio onomastico, dai che si festeggia assieme.

0: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 11:03.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E ci siamo ascoltati Penna Nera con Marianna Lanteri qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questa bella canzone per tutti gli alpini. Ma questa canzone ce l'ha richiesta l'amica Rossana di 9 di Bassano del Grappa, e salutiamo anche ovviamente le sue sorelle Maria e Silvana e anche il cognato Luigino, che oggi ci fanno una bella grigliata. Ciao ragazze, ciao Luigino, un abbraccio a voi. E poi salutiamo gli amici Marina e Mauro di Paese, che sono all'ascolto e anche loro volevano sentire questa bella canzone di Marianna Lanteri, Penna Nera. Mauro, grande alpino, mi raccomando. E adesso andiamo sempre avanti con le belle richieste che arrivano qui al 345-48-45-663, che dice: buongiorno Radio Sorriso, mi fareste ascoltare per cortesia il Mulino del Po con Il Nostro Amore Stupendo? Grazie Maria Angela da Pordenone. Carissima, io ti accontento con la tua canzone che hai richiesto, Il Mulino del Po, e poi arriverà Occhi di Ragazza per l'amica Daniela.

E ci siamo ascoltati questo grande successo con i Caramel per l'amica Daniela che ce l'ha richiesto. Occhi di ragazza, un grande, grande successo degli anni passati. Ma ritorniamo a noi qui su Radio Sorriso, tante tante belle richieste, tanti bei messaggini, WhatsApp, insomma veramente una domenica bestiale, come direbbe Concato. E allora ragazzi, andiamo subito a salutare l'amica Elsa di Sernaglia della Battaglia che ci richiede un bel valzer viennese e poi accontenteremo ovviamente anche un'altra amica che dice: potrei ascoltare l'amico Andrea della provincia di Bologna, voleva ascoltare Ciao Mare ma purtroppo è già passata, e allora ci ha richiesto la mazurka di Periferia di Raul Casadei. E allora pronti ragazzi, iniziamo subito con Notti Viennesi, Luca Roncari su Radio Sorriso.

E questa era la mazurka di Periferia con Raul Casadei qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme al vostro Patrick per un'altra mezz'oretta a tenervi compagnia. Ma restiamo sempre con le belle richieste che arrivano, anzi che sono arrivate, perché veramente tante questa mattina. Difatti ho terminato appunto lo spazio richieste, ma insomma continuiamo ad accontentarle. Accontentiamo adesso l'amico Tarcisio di Tezze sul Brenta con Madonna della Valle. Però prima di passare a questa bella canzone volevo salutare degli amici che hanno mandato un messaggino con una foto, gli amici Lea e Luigino che mi hanno mandato una bella foto che stanno facendo una grigliata. Ciao ragazzi, un abbraccio e un bacio anche a voi e grazie per essere sempre presenti a Radio Sorriso con ascoltandoci e mandando anche delle belle foto. Poi salutiamo l'amica Laura di Cervarese che dice un forte abbraccio e buona domenica. Ciao Laura, un abbraccione anche a te. Salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, che tra poco accontenterò. E poi salutiamo anche l'amica Enrica di Treviso. Ciao Enrica, oggi purtroppo le canzoni che hai richiesto sono già passate, però insomma un saluto posso anche mandartelo con un bel bacio. Andiamo ad accontentare, dicevo, l'amico Tarcisio di Tezze sul Brenta con Madonna della Valle. Le nostre valli per voi su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sorriso
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese, questo Batticuore con Roberto Polesano, oggi domenica 9 agosto su Radio Sorriso. Ma proseguiamo con le belle richieste che arrivano via telefono. Andiamo a salutare l'amica Marilena e Adelio di Oriago, in provincia di Venezia. Ciao ragazzi, un abbraccio grandissimo, e loro ci hanno richiesto una bella canzone di Gianni Dego. Io per voi ho selezionato questo grande successo dal titolo Lauretta, e poi accontenteremo l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina, un abbraccio grande, che ci richiede se ci sarà un bel tango di Monica Borsato. Intanto ci ascoltiamo Lauretta con Gianni Dego per Marilena e Adelio di Oriago.

E ci siamo ascoltati Monica Borsato con questo bellissimo tango dal titolo Se ci sarà, per l'amica Luigina, tanto tanto bello. Ma adesso è giunta l'ora di accontentare anche l'amica Angela di Padova, che vuole dedicare alla mamma che purtroppo non c'è più, la mamma Maria Rosa, un abbraccio grande, carissima Angela, una canzone dei Ludigini. Allora io ho scelto questa bellissima canzone che hanno ripreso e te la dedico, ma la dedichiamo in particolar modo alla tua cara mamma, dal titolo Lettera 22, Non lasciarmi qui. Per te i Ludigini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, in questa domenica 9 agosto sono le 11:47 e allora ascoltiamo Lettera 22.

0: E ci siamo ascoltati anche teneramente questo grande successo di Geppi & Geppi degli anni Ottanta, interpretato dal sottoscritto. L'ho cantata io questa, ragazzi. Comunque, insomma, ce l'ha richiesta Morena di Mestre.
1: Ciao, ciao, Domenica.
0: Grazie Morena, ti mando un abbraccio grande, grazie per questa bella richiesta. Adesso andiamo a salutare l'amico che ci ha richiesto la canzone di Pietro Galassi, però prima voglio salutare Rita Di Maniago che ci ha scritto una bella frase, ha scritto: riempi la vita di cose che contano, di amicizia, d'amore, di altruismo e di speranza, e la tua vita non sarà mai vuota. Buongiorno, grazie veramente Rita, un abbraccio grande, grazie per queste belle parole che ci hai inviato al WhatsApp di Radio Sorriso. E adesso, dicevo, andiamo ad accontentare un altro amico che ci ha mandato il messaggino, eccolo qua, lo prendiamo subito, che è l'amico Ruggero. Ruggero ci ha richiesto una bella polca con Pietro Galassi, La Gilera del 63. Questa polca vado a dedicarla anche all'amica Solidea e l'amica Dina di Lodeano Alto. Un abbraccio a voi. Detto questo, io con questa canzone vi saluto, vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, grazie per questa bella domenica insieme, grazie per i bei messaggi d'affetto che avete mandato tramite WhatsApp, per le vostre belle richieste, grazie anche per tutte le belle telefonate che ho ricevuto. Per quanto mi riguarda, sarò qui a tenervi compagnia martedì dalle 18 alle 20 in Cocktail di Sera. Io vi auguro una buona domenica veramente con tutto il cuore, passatela con le persone a cui volete bene, con le persone con cui state bene, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso. Un abbraccio dal vostro padre e ciao, a presto, ciao a tutti, grazie.

0: sorrisini belli, vicini e lontani, ben ritrovati tutti, buona domenica pomeriggio da Claudio Prospero e benvenuti nel pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai, fortemente domenica. Insieme sino alle 17 in questa seconda domenica di agosto, domenica 9, e come sempre immancabile e doveroso, cari ragazzi, mi accompagni immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bentrovati tutti, che la musica sia con noi. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, dai. C'è Gianni Drudi, si va in vacanza. Buona musica.
1: Sì. Dai che si parte.

0: Vai in vacanza.
1: È già finita.
0: Ma deve ancora cominciare. Bene, Gianni Trudi. Se vai in vacanza e che sia sempre accompagnata dalla bella compagnia di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Buon pomeriggio cari sorrisini, buon pomeriggio di festa a tutti voi da Claudio Prospero, tutta la musica da ballo, certo che sì, ma sempre con il sorriso. Voglia di

quando ti prende una voglia di Fox, assolutamente sì. Cari sorrisini, in questo pomeriggio di festa si sta correndo la MotoGP, la gara di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Fernandez, Raul Fernandez su Aprilia al comando, e a seguire altri due piloti dell'Aprilia, Marco Pezzecchi e Jorge Martin. E Martine si porta adesso a 9 decimi da Bezzecchi, lo spagnolo è più veloce dell'italiano. Fernandez al momento dunque imprendibile. È in fuga con 3 secondi e 3 sull'italiano. Questa dunque è la situazione, 15 giri al termine. Arriva la combi, protagonista è Luca Bergamini, un'estate.

insieme con Luca Bergamini, la combi a un'estate senza te. Non ci si fa mancare nulla, cari sorrisini. Eccola la baciata insieme a tutta l'orchestra di Gianmarco Bagutti, RSP.

Giorgia, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, la baciata Eres Parami. Torniamo a Silverstone, è in corso il Gran Premio di Gran Bretagna di Moto GP, una classifica aggiornata a meno 13 dal termine, sempre Raul Fernandez su Aprilia al comando della gara, 3 secondi e 7 su Bezzecchi e 4 e 3 su Jorge Martin, tutti e tre piloti Aprilia. C'è stata poco fa una caduta per Francesco Bagnaia, un'annata certamente da dimenticare, quella per il pilota, per il pilota italiano, ex campione del mondo. Un podio non facile per Bezzecchi al momento, ma insomma speriamo, a un secondo e sei su Alex Marquez che è quarto e sta risalendo forte. Questa dunque la situazione. Michele Rodella, protagonista nel nostro inizio di pomeriggio insieme, nei di festa ti aspetterò.

aspetterò. Bene, cari sorrisini, buona buona musica che ci possa piacevolmente accompagnare in questo pomeriggio di festa. Uno sguardo ancora a Silverstone, Bezzecchi scivola in terza posizione, sempre al comando Raul Fernandez, 4 secondi e mezzo quasi su Jorge Martin e oltre 5 su Marco Bezzecchi. La Begin insieme con Roberto Tomasi. Tu è così sia e respiro.

Roberto Tomasi, cari sorrisini, naturalmente per quanto riguarda le vostre selezioni musicali in questo nostro pomeriggio da condividere insieme, questo pomeriggio di festa, i numeri, le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece gli sms WhatsApp, 345 48 45 663. La Kizomba con Claudio Piazzolla, come il tuo caffè.

0: Un'estate di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sorriso!
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Protagonista Demis con entusiasmo.

La Mazzurca con protagonista Gabriele Malerba, principessa. Le 14:43 in questa domenica 9 agosto. Buona continuazione di pomeriggio, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. E naturalmente, per quanto riguarda le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, ricordo ancora le coordinate, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, e gli sms WhatsApp 345 48 45 663. Finale, intanto il finale a Silverstone per il Gran Premio di MotoGP di Gran Bretagna, con la vittoria di Raul Fernandez davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi di Gian Antonio al sesto posto. Dunque grande giornata Aprilia con i tre piloti sul podio: Raul Fernandez, Jorge Martin e il nostro Marco Bezzecchi, che ha salvato il podio, ha salvato il terzo posto. Bene, detto ciò, subito con le vostre selezioni musicali andiamo in quella di Schio, andando a salutare Maria con protagonista Roberto Tagliani, Le Rose Bianche. Poi invece da Schio a Treviso, salutando Enrica, Davide Montali a seguire protagonista, andremo a prenderci le stelle.

Davide Montali. Facciamo tappa, andiamo in quella di Vicenza a salutare Franca. Buon pomeriggio, Franca ci aspetta per ascoltare Un corpo e un'anima, qui con l'orchestra di Daniele Cordani, le voci di Ricky e Pamela. Poi da Vicenza vado a San Zenone degli Zelini, vado a salutare Giorgio, sta lavorando in ufficio e per fortuna mi scrive: ci sei tu che mi accompagni, così il mio lavoro è più leggero. Grazie a te, buon lavoro e buona compagnia naturalmente con il sorriso che non manchi mai. A seguire ci sarà Davide insieme con i ragazzi del Sole, Balla la Vita.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

insieme con Ruggero Scandiozzi. Una bella luna d'agosto. Buona continuazione, sorrisini. Siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre ovviamente più giovani che mai. Buona continuazione in questo pomeriggio di festa. Buona compagnia a tutti voi da Claudio.

Chiudo gli occhi e sembra già domenica. Simona 40 di Indondan. Andiamo in quella di Verona e proseguiamo con le vostre scelte musicali. Andiamo a Verona salutando Pietro e anche Giampaolo, rispettivamente con Giada, l'orchestra Argento Vivo, il Chiar di Luna e poi il valzer Erbitter.

le note di Erbiter con le fisarmoniche di Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini. Da Verona a Brescia vado a salutare Mauro, genio e Pierro.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

le fise di Giovanni Cino e Gennaro Ruffolo con la mazurka Zefira. Il nostro pomeriggio dei dì di festa fortemente domenica prosegue. Andiamo in quella di San Martino di Luperi. Vado a salutare Carla con protagonista Franca, l'orchestra di Massimo Della Bianca, Ballavi Scalza. Poi a Soave Verona salutando Gianni con Sinfonia d'amore, Pietro Galassi insieme a Manolo e Matteo.

sinfonia d'amore. Andiamo in quella di Rovigo a salutare Roberto, ci aspetta per ascoltare il concerto d'Aranjuez, Aroldo Massarenti.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 16:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Sorriso.
2: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le Edizioni Saproject per il brano del mese. Orchestra Daniele Cordani, la voce di Pamela con Mojito, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera sorrisini, buona domenica 9 agosto 2026, le 17:06 e qui a tenervi compagnia nello studio di Radio Sorriso la voce di Luca fino alle ore 19 con Settimo Tramonto. Vi ricordo subito i contatti per aggiungermi, per le vostre richieste musicali, ma anche per raccontarmi come state trascorrendo questa domenica pomeriggio, devo dire bella soleggiata. 345 48 45 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se volete telefonare, ben volentieri, 0423 736680 o 736681. Vi aspetto i numerosi. Adesso andiamo con un bel moderato. Mariana Lanteri, un'emergenza d'amore.

ubriaca di Terosella Ferrari e Casanova, e vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Giovanni, lui oggi è a casa tranquillo, tranquillo in relax, perché ha detto il caldo è abbastanza forte, quindi meglio starsene a casa, meglio starsene a casa. Un abbraccio Giovanni e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Oggi festeggiamo anche un compleanno. Ebbene sì, oggi è il compleanno di Marco, di Marco e il clan. Quindi tantissimi auguri a questo strepitoso artista da tutti noi di Radio Sorriso. E naturalmente anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Marco nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bellissimo post e sotto potete commentare con gli auguri. Lui sarà sicuramente contento di leggere i vostri auguri. E ci ascoltiamo Marco e il clan con questo bel Foxtrot. Cuore boom boom. Auguroni Marco!

Marco Z con questa bella mazzurca ti intercetto sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Lidia da Spinea che mi ha telefonato e naturalmente lei è all'ascolto di Radio Sorriso e ci ringrazia perché dice: se non ci foste voi come farei senza Radio Sorriso. Ti capisco cara Lidia. Buon ascolto e naturalmente per te è il prossimo brano, la voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, questo bel moderato, non ti scorderai di me.

0: questa bella polca, Claudio Rossi con Frizzantina, e vado a salutare l'amico Paolo da Spilimbergo, che purtroppo non posso accontentare con la sua richiesta musicale, perché sei stato già accontentato questa mattina, Paolo, dal nostro carissimo Patrick, ecco. Però io ti saluto con molto piacere e ti ringrazio per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, e come sempre fermi lì e non vi muovete, anzi fatevi sentire con le vostre richieste musicali. A tra poco.
1: State ascoltando Settimo Tramonto.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia? E in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con il brano del mese, il nostro direttore Alex So con la radio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Le 17:39 minuti, domenica 9 agosto 2026, settimo tramonto in compagnia di Luca fino alle ore 19. Vado a salutare l'amica Dina da Rodeano, un abbraccio carissimo e una buona serata. Grazie per aver mandato il tuo messaggino. Saluto anche Enrica da Treviso, ciao carissima. Un saluto anche a te e buon ascolto sulle frequenze della radio più giovane che mai. E poi saluto anche Luigina da Morgano che mi scrive: buon pomeriggio mio caro Luca, felice serata, ciao. Ciao anche a te carissima Luigina e buon ascolto davvero a tutte voi carissime. Andiamo avanti con le vostre richieste musicali, ma prima vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile che vede protagonista anche il nostro direttore, perché c'è un ferragosto pazzesco, ormai manca meno di una settimana e Radio Sorriso c'è, ritorna al Sorriso in piazza a Cusignana di Giavara del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Iris, Giovannino ed Alex. L'ingresso è gratuito e ci sarà un ricco e fornitissimo stand gastronomico, quindi non potete mancare cari sorrisini. L'ingresso è gratuito e poi naturalmente a fine serata, per festeggiare appunto il ferragosto, ci sarà un bellissimo spettacolo pirotecnico. Quindi 15 agosto tutti a Cusignana di Giavara del Montello con il Sorriso in piazza alla Sagra dell'Assunta, mi raccomando non mancate. E vado a salutare l'amico Zefferino da Spinea che ha il piacere di ascoltare e che quindi mi ha richiesto La mia libertà, vivo la vita, la voce di Francesco, orchestra i Rodigini.

Davide Montali con Amore Mio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare nonna Odetta, che lei è ancora in ferie a Bibione, è un po' tanto caldo, ha detto, però naturalmente è sempre all'ascolto della radio, di Radio Sorriso. Brava nonna Odetta, e mi richiede un tango. Io ho scelto per te, carissima nonna Odetta, visto che parlavamo dei tempi passati, proprio tempi passati. Stefano Capitani, questo bel tango tutto per te. Ciao nonna Odetta.

0: La Danimos Band e Patrizia Ceccarelli con La vita è fatta a scale in questa bella tarantella e noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo. Sì, e ancora tanta musica sempre qui sulla radio più giovane che mai per la seconda oretta insieme. 345-4845-663 per la messaggistica se avete il piacere di telefonare, 0423-736-680 o 736-681. A tra poco!
1: Ascoltando Settimo Tramonto.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736-655 0423-736-655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Sorriso!
4: Radio Sorriso richieste 0423-736-680.
7: Sono le 18:00.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese. In forse, dopo la caduta del governo Assad, saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Matteo Tassi con Bailando, sempre qui su Radio Sorriso. Seconda oretta in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. E a proposito di Bailando, sorrisini, siete pronti per ballare in Slovenia, preparandosi al Natale? Ebbene sì, perché il 27, 28 e 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Fantastico, davvero fantastico. La quota include viaggi in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena e due serate di musica e ballo con Alex, il nostro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, polizza sanitaria e poi ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia che appunto sarà presente per tutta la vacanza. Per persone in camera doppia 449 euro, per prenotazioni sino al 31 di agosto. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. La direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, quindi un appuntamento davvero da non perdere, 27, 28 e 29 novembre 2026. E adesso andiamo con un bel valzer, una bella novità 2026, Mirko Puzzu con Ali Dorate.

Sabrina Salvestrin, il cielo d'Irlanda, sempre qui su Radio Sorriso, e saluto Rita da Udine che mi ha telefonato per un salutino veloce. Ciao Rita, un abbraccio forte forte forte e una buona serata e naturalmente buon ascolto sulle frequenze di Radio Sorriso. Saluto Laura da Trieste che mi ha telefonato allo 0423 736680 e mi richiede il prossimo brano, una bella Begin, Daniela Rosi con Il cuore è uno zingaro. Ciao Laura!

Franco Bastelli con Stornellante, scusate, Vagabondo. Sempre qui su Radio Sorriso e vado a salutare l'amica Bruna da San Giacomo di Romano De Zellino, che aveva il piacere di ascoltare questo brano e anche lei naturalmente ha fatto i complimenti per la bella musica e per la bella compagnia che vi teniamo sempre. Questo mi fa molto molto piacere. Un abbraccio Bruna e una buonissima serata. 345 48 45 663, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Adesso è il momento di una bella cumbia, un bel mashup, un bel mix. La prima cosa bella che sarà orchestra Angelo Caravaggio, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E abbiamo ascoltato Ciliegi in fiore, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per questo brano del mese. Le 18:37 minuti, sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca fino alle ore 19 con Settimo Tramonto. Vado a salutare Rosa da Tolmezzo, da Tumiec, che mi scrive: dolcissimo Luca, bellissimo, bellissimo ascoltare la tua bellissima voce, dolcissima voce. Ti voglio un gran bene. Bacioni e abbraccioni, buona serata, ti penso sempre e buon inizio settimana per domani. Io sono stufa del caldo, dalla tua amicona Rosa di Tolmezzo. Cara Rosa, siamo tutti un po' stanchi, però dai, forza, ti abbraccio forte, grazie per il tuo messaggio, ti voglio bene anch'io e a prestissimo. Saluto Lina da Conegliano che accontento subito con questa bella dance. Alberto Crepaldi Band, due cuori e un battito. Ciao cara Lina, un abbraccio forte.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel lento, i Caramel con Per tutte le volte che. Vado a salutare Stefania da Venezia che mi scrive: buonasera Luca, per favore mi fai sentire Per tutte le volte che dei Caramel? È una sofferenza lavorare con questo caldo, non vedo l'ora che arrivi il periodo delle vacanze anche per me. Ciao da Stefi. Cara Stefi, il periodo delle vacanze ci vuole un po' per tutti. Dai, tieni duro, spero arrivino presto e intanto resta sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ti abbraccio forte e ti auguro una buonissima serata. Andiamo adesso con un bel ballo di gruppo. Orchestra Gianfranco Foscoli con Vamos a Gozar.

Orchestra Ciro Facchin, la voce di Giacomo, El Desden, sempre qui su Radio Sorriso. Sorrisini, è arrivato il momento dei miei saluti, è stato un piacere essere qui con voi e assieme a voi che ci siamo tenuti compagnia ascoltando la bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi lascio subito dopo di me alla classifica delle più passate della settimana, quindi non perdetevela, mi raccomando, e ci risentiamo domani a partire dalle ore 18 con Cocktail di sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con una bella Begin, Giampiero Vincenzi, Più ci sei più ti vorrei, e subito dopo un bel mix, una bella cumbia, mix Samarcanda con l'orchestra Luca Canali, la voce di Francesco. Sorrisini, buon ascolto e buona serata. A domani.

0: avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia a

0: nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 19:07.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
10: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 20 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure piemontesi nelle prossime ore. Poi per quanto riguarda la giornata di domani si rinforzerà l'alta pressione con spazi assolati ovunque, solo qualche fenomeno pomeridiano da non escludere sui rilievi alpini. Caldo che tornerà ad intensificarsi con punte anche di 37 gradi nelle ore pomeridiane. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 22 e 4 minuti.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 23 e un minuto.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica.